questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

recupero, sento una voce che si sta alzando, questo è il mondo, il ricco del mondo.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi d'acqua alti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Così ho deciso di seguire anche io la via del gatto, che ha 9 vite e un solo cuore e un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro.

Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani, i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti. Siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta, ingoiando la saliva. Ci vuole pioggia, vento e sangue nelle vene, pioggia, vento e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene, e sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le palpebre.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola. Voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disfeda ingoiando la saliva. Pioggia, vento e sangue nelle vene. Pioggia, vento e sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E sangue nelle vene. E una ragione per vivere, per sollevare le

case di pane, riunioni di rame, vecchie che ballano nelle cadela, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi.

lampi di luce, al collo una croce, la dea dell'amore si muove nei jeans, curi e catene, assassini per bene, la radio si accende sul pezzo funky, teste fasciate, ferite curate, l'affitto del sole si paga in anticipo, prego, arcobaleno più

di te, mi fido di te, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Mi fido di te, io mi fido di te, ehi, mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Rabbia, stupore, la parte, l'attore, l'ottore, che sintomi ha la felicità? Evoluzione, il cielo in prigione, questa non è un'esercitazione, forse è coraggio, la sete, il miraggio, la luna nell'altra metà, lupina quando il

aha, aha. L'elefante scappa, il topo li segue. Il topo scappa, il gatto li segue. Il gatto scappa, il cane li segue. Il cane scappa, il padrone li segue. Il padrone scappa, il ladro li segue. Il ladro scappa, la volante li segue. Mani in alto, in nome della legge. Di quale legge? Del lupo o del gregge? Non sparare, in nome di Dio.

una tribù che parla e cerca una ragione, perché ci sia una terra e ci sia una nazione, formata dai ragazzi e dalla gente, di credo, di colore, di cultura differente, perché è l'unica strada, è l'unica certezza, perché

stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscana. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Tenso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è.

i cigni del tabacco non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sta un silenzio che si fa sentire. Lo sai che il DNA è lungo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito anche dentro ad un motore. Lo sai che i grandi mistici hanno braccia forti e i grandi calciatori c'hanno i piedi storti. Lo sai che nella pancia può ascoltare i suoni. Lo sai che chi

qualcosa proprio ora, ci stiamo scambiando. Falla girare, falla girare.

Hai le costole in mezzo alle costole, che cosa c'è? Hai le vene dentro le vene, che cosa c'è? Hai le vertebre dentro le vertebre, che cosa c'è? Hai i polmoni dentro i polmoni, che cosa c'è? Mega mega mix, mega mega mix. La X, la Y, la X, la X. Mega mega mix, mega mega mix. La X, la

gusto senza male di te. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare che poi tanto può. A me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po'.

scritto sulla sala. T'ho detto eccomi e volevi cambiare. T'ho detto basta e mi hai detto non lasciare. Abbiamo fatto l'amore e mi hai detto ah mi dispiace. Mi ha lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace.

sogni da campare, con gli uccellini, le anatre e le o, i delfini con i dileati, papaveri e le po'.

questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi, questo ritmo è per voi.

0: chiama, questo ma che viene chiama, questo ma che va, questo ma che viene chiama, questo ma che va, questo ma che viene chiama.
1: Das war die erste Stunde unserer Radio Salzburg Live-Konzerte zu Ferragosto-Tag. Und auf den ersten folgt der zweite Streich. On Stage für Sie in der nächsten Stunde der italienische Superstar Tiziano Ferro.

possono vincere e l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione. Un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti, tranne che in questi momenti.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Così una negazione, se io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato, il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. Penso sia un errore, se hai otto o tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico.

il tuo sorriso sveglie i tormenti e le domande a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. Ma penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.

ripenserai agli angeli, dal caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servì.

Voglio farti un regalo. Qualcosa di dolce. Qualcosa di raro. Non un comune regalo. Di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, mai accettato. E di quelli che apri e poi piangi, sei contenta e non fingi. In questo giorno di metà settembre ti dedicherò il regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che l'amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche molto stanco il tuo sorriso non andava via,

vorrei mi facessi un regalo, un sogno inespresso, donarmelo adesso.

conti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sei realmente, di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di deludere.

tutto ciò che so, te lo dirò. E tutto ciò che non sai dire spiega il mare. Ti prego non fermarti proprio adesso.

dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara, ma ho deciso, ho detto tento, par che vada solo nera. Ho girato in Latin America, Cuba, Messico, Argentina, non c'è nome più potente, non c'è nome più importante. Ho cercato il suo manager, ho cercato la sua mail, incredibile la fortuna, incredibile solo un, incredibile l'egoismo, maledetta la gelosia, maledetta però mi piace, incredibile, e ora è mia, mia, mia.

tempo è andato via. Spariti marciapiedi e le case e colline. Sembrava bello ieri ed io sepolto dal suo bianco, mi specchio e non so più che cosa sto guardando. Ho incontrato

0: voglia trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.

Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie, in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà, e rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera andrebbe bene anche così. E non servirà più a niente la felicità, niente anche la fantasia, mi accontenterò nel tempo andato, soffierà nel vento una lacrima.

Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo mio nemico. Che io vinca, che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Ma non ce l'ho mai fatta. Ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file. Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita. Non puoi

0: parole.
1: Mi sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro com'è il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato, mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta.

che tirava, o semplicemente la tua bianca schiena. E quell'orologio non girava,

Io non piango mai per te. Non farò niente di simile. No, mai. No, no, no, no, no, no. Sì, lo so.

0: permetto di sognare, se vuoi lasciarti camminare. Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare. Vuoi dirmi come questo può finire? Me lo so spiegare. Ehi!
1: Io.
0: Me lo so spiegare. Fonda e la luna piena, soffrivano da dono solo l'atmosfera. Ma l'amavo e l'amo ancora, un dettaglio aria che mi manca. E se sto così sarà la primavera. Hey!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte. Fa sparire tutti quanti in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore e meritiamo di pensare, o pensiamo di meritare. Per questa volta ci facciamo così male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita e la vorrei

consumo insicurezze, entusiasmo e poi silenzi, il mestiere dell'amore, al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturate nel silenzio, il sorriso che sconvolge, mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Sì! Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole cela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita e la vorrei rivivere così. Il canto è un incanto.

piccola dormivamo senza paure. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.